spalle prose versa da nama canta la bosca le crete bosca da mamma le belle che

samo hedombo naka sondaki mohasete kobela mahanto skidona minkabona la vida ndosela gabia sona o tenanko pele so segrebona e shankam kilona diaras prevai gatinanko le se mandi asiga gatando hai kongi singe la kemo navira

Obia mene na enya hwe. Si na Yesu di mu. Am I ministering to somebody? Abu bom she jata. Menya she. Si na Yesu di mu. Kanani ma. Abu bom she jato obia mene na. Si na Yesu di mu. Kanani mo. So abu bom. Abu bom. Abu bom. Jesus.

Jesus. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa. Mami, uno wabasa